condenni, io sub celebratil. Rassonet, stoi spagne, sem strazem. Nemo slogit, nevi, starile o prana o soldu. Sa telefonu i tetanos, et

0: cacciato si conosce fitta nella gioia
1: a problemi
0: oh cac se sa scelte sraffatto da trigal vascio tez sac se sa scelte

credo, pommozzi, rovarietto, o se degli credo. Ah, si c'è nada, sono la

so triste ed ho pissi, viene la este scelta profuv od cas, to conce pot pecetin. Viene la este, che già mia, che stelie,

0: Musel Sabula.
1: Volce! Accede me di sleto!
0: Silecno, voi che pciate scappesse da... Ode zahles de Christice, tutta fotografie, nie du pas potis, vivorie, rastitolit. Apposta la semi, vecer tu, Cristino, batum, osum lace cice cest.